0: Akory akoa.
1: Zao.
0: Tanilio nda tireo nandra, si andro andrano tiagna fa mbahiny nda tireo.
1: Tanilikeo na atrako madalagna mba tia iareo.
0: Afepeko azy zay.
1: Afepeko iareo fa misy varo anao.